0: Vi ska lite i. Här har den inte angående.
1: De credo fosse colpa.
0: Logo si fasciste.
1: Soltanto dei fascisti.
0: Da chi ligi.
1: Era anche la età.
2: Quasi 27.
1: Schiedonico si efta.
3: Per te che non avevi famiglia e denaro. Per te che non avevi.
1: Famiglia che lefta. Ma più delle altre.